0: Alex Croisseau, l'agenda culturel. L'expression, l'expresso. L'expresso, l'agenda culturel.
1: New York this morning is back.